Ecco, direi soldi adesso. Giuda, mi sei venduto la mia pelle. Ma no, non te ricordi. No, non te ricordi, perché se c'è un po' di giustizia in questo mondo, i medici ne vanno a finire. Tutti, fino all'ultimo centesimo, tutti.